0: Maraina vô mifoho, vô maneno akoho. Mbola tsy aky pataloha, kotsaina kely alohan'loha.
1: Sasana mihitsy aloha ny tava, kotsanina vava. Manontany lalandava hoe mony any ve mazava.
0: Mitsangana malaina sady tsy miferinaina. Taitaitra fa ilaina, mila sandry, mila saina.
1: De manova mamanta na vonina ny aritra mba ho tahiny lanitra ho ambinin'Andriamanitra.